0: burra nuova. È nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo
0: burra. Come è nato burrone? È nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo burra.
0: Come è nato? È nato burrone, burrone, burrone,
1: come è nato burra.
0: È nato burrone, burrone, burrone,
1: sulla cenerentola,
0: sulla cenerentola.